0: Keep Me Hanging On, Kim Wilde, successo originale di Vanilla Fudge. Buongiorno Rodney, e le batenna all'enna del weekend Memes Grand Prix, ma fa carto il den il weekend il final bei Arsenal o PSG, andat con loba interessante al daw kolla dilettanti, al daw kolla dilettanti xaw ħafna li mumiex tal-futbol u xekka.
1: Bay Easy Breakfast
2: 6 till 10 with Kurt Gallia.
1: Bay Easy 100.2.

Il cantante brava pianista o compositrice Smaina Mecca, Alicia Keys o Girl on Fire. E messa Meatloaf, 2 out of 3 ain't bad. Ta se piena andora giù.